gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

super, gli extra, ultra crescitivi non hanno la forza che richiederebbe un aggettivo per te. Ehi!

se noi giochiamo a fargli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

Corre un braccio a tua mamma, non facciamo piccioli, dilla tutta la verità.

chi desidera evasa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a fare.

una e vota incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle luce.

dolce, ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che un po' si chiucca in basso. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenisse, per la

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò questa

Quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa. E piano, piano, piano, tras, tras, dindo core, cresce amore mio per te. E amore